0: 少佐，少佐，王董，我还以为你很聪明，脑袋很够用，不知道你居然把人给放跑了，而且还跑到无影无踪。
1: 查到苗峰的消息没有？
2: 报告大佐，还没有。他们就像人间蒸发一样，我们的人得不到任何消息。
1: 别跟我说废话！我要的是中国人的文物。
3: 嗨！
1: 报告。什么事？大佐，我们刚刚见到消息，苗峰在西边的榕树坡出现。
2: 大佐，我立刻带人去追。
1: 苗峰太狡猾，你们两个一起去，多带些人马。那些中国人的死活没有关系。
4: 一定要把文物拿到手。
1: 嘿！
4: 快！
1: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！

0: 叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！叫！
1: 救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！救！